abolisce la mia marina. Alvino! E poi c'è mia madre. Io ti manco nome! E poi se lì sa un mamma, noi va messi. Au!

Onyango yuri ana e, onyango yuri ana nyabila, yuri ana e, onyango yuri ana nyabila. Onyango ne ni mungo.

Ndalo duto chunya dwari Yesu. Kata kodo sani okimi, asebiro ini. Ating'o wang'a, konyino duto apo. Chunya dwari japo. Inoni chunya, elosi chunya, wuko di chunya, kodo sani.

manicotta lì la cagna. Ma non ci vai. Ah? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

manibia nilodong naramba mama omidong na chunya adito parone

di morì. Ma vero già chi già figli a lei, di ciol a ciel che ne, già chi già fia ero tra erosa, chiara uma capio tra che non sa, già fia ero tra mio ciugnatore.

Abbiamo un inguini operana. Con quella la vero ritorne Samaula uoka goma Norua kakemo Samaula kawaya Norua kakemo Kaburu murubi Alupora kemo Rupasna lara Mapenzi lera mami Mapenzi lera mami Mapenzi ukwaro kizungu zungu.

Bati pedi suga mami, ino kia mano. Bati pedi suga mami, era kia mano. Bati pedi suga daddy, era kia mano. Bati pedi suga daddy, era kia mano ma. Bati pedi suga mbaya, era kia msura funika na blageti. Bati pedi bora mfuko iko sawa. Hey, era no, era jiare yokende. Give me the